sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: Jetzt neu. In Südtirols bestem Musikmix.
1: Ihre Nummer 1. Auf Stadtradio Meran. Stadtradio Meran.
2: Avevo bisogno di te. Come un angelo bianco. Come vergine o santo. Come chi non ha fede.

Vuole due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.